Io ho che ba mganga fa me nata tai be be lotto freclo ai be usbear bar zone manatu i etau cleaning liquid owa cleaning liquid ma den etau kina fufulu mo fa kana mle le ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u cotoa i frimo che me lotto freclo coia ai spear bar zone be fo ki etau kina fufulu a frecau cau pe mo bathroom ma wa tu ya ge no fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to pe mi hen he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban town i he pompongini pe ka kenga tai ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa pe namu le lei bambo toilet o ku mau mari ko toa a me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban town me lotto no galofa.

autonomo che da trai farsi coia, ben me da un po' clamma, ma vale che vani, ben me lotto fare che lo coia, I spare by John, manatoi, American Fresh, a new era of, con come auto e te hene dai mini, io e da un cleaning, manatoi, osi mau maricotoa, a me lotto fare che lo coia, I spare by John, e da fake coia che è da un hina, ben me da un pauta fo, e classic che, ma te te we are, e frema manam lelei, e me he lotto fare che lo coia. Bamanchon onangalo eta baby care skin sensitive eta ngai pauta fo bamo eta ngai hina fo liquid iyo ke eta bebe ke owa tena very be owa hoko ha mea ke na ukiri ko ni mau ma dia be he frame ma nam ne le he classic ke ke be ga ke nga tai owa na ngalo eta fa ki ko ya ke eta cleaning liquid o si ma mo re gotoa iyo fili mau be quality le le nam ne le motolonga ta ha American fresh beer mo spare bar zone. One side, we have it all. And me a spare band zone, me loto nukwa lofa.

Io ho da un po' con la mamma che è con il manipolo, e mo è retio lo torno con la fa, e è un pochino. Ma poi fa fa lo torno a fanna, che è un torno da be, e da un salto ma che è con il o è Hawani, e a mo è Jacob, fa marata da be, fe pia fe tu che mi amai che da un po' con la mamma, breakfast show con il manipolo. Ma la tua cosa, mamma, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può fare, quella che non mi può f